Bafana bake, tanti di diri dike, tena di foro tika, jola di gol dika, bele li boli tika, we. Bana bafana bake, tanti di diri dike, tena di foro tika, jola di gol dika, bele li boli tika, yeah.